ci vuoi far? Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocar e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non

Ma un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera il chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato.

0: che cosa ci vuoi far?
1: Papeveri e papere, Nina Pizzi.
2: En una laguna no lejos de aquí, entre tulipanes un día

te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo.

Cuccione, venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo.

0: guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore.
1: Guarda come dondolo, Edoardo Vianello.